Martinez, el alma di Bresciana, quella solempria rosa temprana. Avere cari fresco del Rio, Same Palomas, Tucas, Rio, Guadalajara, Guadalajara, Sapisa pure ti armi.